0: Karo, kesa mes moro?
1: Ya, mok moro.
0: Ay, ke ra gomi dure?
1: Klinga ka kong di ches.
0: Ayo, saru tina?
1: Dia tingra kong sa koga kao. Klinga ka kong di ches, dira ge hora ka ngova se kong di chi, kawana kong di chi, kawa se kong di chi. Pai se gasi opidia sen kong di chi, ara kong di chi. Kase undi tina ramigo sasa ngawa sira kasiyo ti mamas au suri Julia ngova se arai saramia.

this ke Diggy Mutingasa. Wakira di taginitsi kangaku di chistirami.